0: Sumate mai chinder wan shuka ayo kuna manda.
1: Sumak di osliam purgatorio manta.